0: E grasso è venduto che il cofre.
1: C'ha costa da bere, c'ha costa da bere.
0: Loiola va, ti rodi e ridi.
1: Non va,
0: no.
1: Bene.